menti, in amaritudine loco vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simili so foliore, colore trenti, com si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sede fondamenti,